0: Rumba 100.5 con Wisin y Yandel y Aventura.
1: It's your boy Romeo.
2: W con Yandel.